durante la pomo con capra cuoia tante tu cuor mo con dana calamato bulo con asante.